0: sulle lampadine.
1: Sì Radio.
2: Formula propria.
1: Sì Radio.
2: Formula propria.